Die hitat Mirrors Black tak adi hunt e dayd sink et on tle dayd sink et on hitat CKLB Radio wik e in tleni at on the cat honey gets on. Mont adag hunt e hunt ha da gut in tlat honey ne di de zon good di da nis on hai sing hunt e. Et on when niggas on hitat du honey se hi ya gugi du e hitat niga radio ke deh di e yue de hitat kwe hua zon good di a kwe la honey hitat nihiga deh di hunt e. Eyi hita go ya tike e da itzen ke zon le da itzen go zon inleni a zon da kia tani go zon hita CKLB Radio 101.9 FM wik e da hua kuhunde.